0: Giorgia.
1: La mamma George. Le prossime
2: Gigi, oggi ce l'hanno a mangiare.
1: E voglio non stare, sempre le stesse cose. Ma che non hai che voglia, la mozzarella, che ieri vuole un erbo.
3: Ma ieri poco la mozzarella, ma facendo prima le palle, pensa che stanno intervenendo le presse, forza, passa
4: il tempo. Continuiamo a così, ma più tutto quando ci spada la pace.
5: Ma io me l'era amici, però, caro su poi annanzi, ma non me ecco, proprio a cassa.
6: Ne, ci muovimmo la vannanza, no?
2: Cioè, ma ne, ci muovimmo, lo muovimmo, tanto tempo per mangiare e poco, ma anche gli animali mangiano così.
3: Mangia così mi è venuta la castita al stomaco!
4: Non è possibile che non aspettassi questo tempo!
3: Oh, padrone,

0: l'assemblea è retribuita.
1: L'assemblea non è retribuita.
0: E chiama a cacciare l'impiegata a fuoco.
2: Fuori! Fuori! Fuori! Fuori!
1: Compagni! Compagni, siamo qui riuniti per l'ennesima volta per discutere dei nostri problemi. Come vediamo giorno per giorno la borghesia accatta le condizioni di vita delle masse popolari. Questo si vede nelle fabbriche con l'aumento dei ritmi, aumento della velocità, aumento dei licenziamenti, nei quartieri con l'aumento dei prezzi, con l'aumento della repressione. Oggi ci troviamo qui per trovare la nostra maggiore organizzazione contro i licenziamenti, contro la cassa integrazione, contro la mobilità, contro l'aumento dei ritmi e anche per il problema della mensa.
0: A proposito dei mezzi, compagni, che la mensa con il padrone non ce l'ha per mangiare, non ce l'ha, manco che ci sta qua.
1: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come licenziamenti politici.
3: A proposito dei licenziamenti.